0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Ponte. Exa FM 95.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Únete.
2: Alexa Challenge. Alexa Challenge.
3: Escúchanos todo el día. En todas partes. Ponte.
2: Ponte.
3: Exa FM 95.3.